Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ja? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, ja? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buona, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, capito? Obbilogo coscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza a là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiuto.